0: Sur les grands mystères. Tu vois le choix qu'on fait.
1: La coppa è finita, ovvero il suo anniversario è di attesa, adora me.